0: Lelo sirwa sapo bo lento lo shondo lo sain lol kiloroka enko mono erema fest 2026. Kitir wele sirwa lengko mono darigini to mono unio bo ola pa leiseta. Meraba ikin darigini ungan ola pa lio udom. Nkolo ngungan na ibele genyen kishu ino. Emo esere mare enko mono tene benki tengen osirat le biblia. Iro lariko nile kanisa. Olo asa nile biashara. Elelero ashor mare ipokin. Osirwele limi uniki giro. Warere Mafest 2026 na itum live te K24 TV tenebo K24 Plus wa hookup le duty ya entertainment yetumoyu K24 Plus te Android TV o Apple TV netumoyu si te laptop tablet tenebo esimunum download data te Play Store arage App Store Wore sida yesola inde my stream kama bo sasa na bo onusu tonji lingini tomo ni uniyake ke yake Safaricom
1: Eremaya, Eramana Yesirwa, Nitro Kiananuki.